0: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliate o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
1: Srijeda je novi četvrtak. Tvoja omiljena ponuda u Lidlu kreće dan ranije. Domaća lubenica 39 centi po kilogramu i domaća paprika babura euro 29 po kilogramu. Lidl, isplati se.
2: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rević na Stradivarijevoj violini, pijanist i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza Malo rimsko kazalište. Ulaznice na Eventim.hr.
3: Kazalište Ulisis najavljuje ovogodišnju premijernu predstavu Na čijoj strani Ronalda Harvuda u režiji Lenke Udovički. Mali Brijun od 29. srpnja do 4. kolovoza.